0: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. Anixfm.gr.
1: Non chiedi libertà. Lo sai, non sono io.